sao che non è la ur. Tocco per noi la moglie, che le piede per piede, tocco per noi per noi di ensì. Ma quindi, papà mio, io le vien su e te, davanti a me.